ricostruisce la musica elettronica, dico i materiali sonori, sono estremamente semplici.

costruisce la musica elettronica, di cui i materiali sonori sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi